Tu sarò, ti spasmi del dolore, in me rinasce, rinasce, magica, insolito vigore.

0: eccellenza, l'Angelotti al nostro giungere s'uccise.
1: E bello si appenda, morto alle forche.

0: simular. Non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'abito. Il prigionier si è fucilato. Attento!

Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

lì della vittoria io la incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

bel luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.